0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano un buon Ferragosto. Ariete, finalmente farete qualcosa di diverso dal solito oggi. Magari proprio per voi stesse e voi stessi. Ora che il lavoro sarà lasciato alle spalle, almeno per qualche ora, la cosa più importante sarà trascorrere la giornata con chi amate. Toro, l'ambito amoroso troverà un punto di svolta significativo. Sul piano personale, concedervi degli sfizi sarà un modo non solo di coccolarvi, ma anche di amarvi sotto molteplici punti di vista. Avrete in mente la pianificazione di un progetto con i fiocchi. Gemelli, focalizzarvi sulla famiglia e i desideri di tutti, i vostri compresi, sarà l'obiettivo di questa giornata. Il partner vi farà sentire speciali, mentre in famiglia si accenderà una consapevolezza di condivisione forte. Cancro, sia in amore che negli affari prenderete in considerazione una nuova dimensione che possa farvi sentire molto più appagati rispetto al solito. Fare qualche amicizia vi aiuterà ad essere meno scontrosi in questo periodo. Leone, anche se avete qualche piccola difficoltà a livello lavorativo, riuscirete a mettere da parte i pensieri negativi per far spazio a quelli buoni, ricchi di nuove conoscenze e forse anche di qualche amore. Vergine, riuscire a sorridere e a dimenticare per un po' i vostri problemi quotidiani sarà l'obiettivo di questa giornata. Non impossibile da realizzare. Le stelle prevedono una serata abbastanza fortunata, grazie alle amicizie. Bilancia, è il momento di dire addio alla vita sedentaria e ai passatempi statici. Alzatevi e scegliete attività più dinamiche che permettano di vivere serate estive all'insegna del divertimento e della leggerezza. Scorpione, non riuscirete a divertirvi come vorreste oggi. Non ci saranno situazioni particolari che ve lo impediranno, ma non avrete comunque voglia di fare gran festa. E allora seguite il vostro bisogno, riposatevi e state per conto vostro. Sagittario, sarete animati da una grande energia e affronterete ogni situazione con successo oggi. La determinazione non passerà inosservata, dimostrando di essere pronti per nuovi orizzonti da vivere. Capricorno, sul lato economico, periodo particolarmente movimentato, con opportunità finanziarie all'orizzonte. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro e le stelle offriranno occasioni promettenti per aumentare i guadagni. Acquario, abbandonatevi a nuove esperienze e lasciatevi trasportare dalle emozioni senza riserve. Sul fronte finanziario, le notizie positive vi riempiranno di entusiasmo. Sarete così motivati che affronterete ogni impegno con una carica straordinaria. Pesci, nonostante negli ultimi giorni vi siate sentiti particolarmente energici, questo Ferragosto potreste avvertire un calo di vitalità. Prendete la giornata con calma e, se potete, riposate il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Andrea Camilleri. Credo che andare in vacanza, quando ci vanno tutti, sia di una caffoneria imperdonabile. Ciao a tutte e a tutti e ancora buon Ferragosto.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

male. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un giorno dalla redazione, si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia al trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla hit parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta dei PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
2: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
1: Lo sport: agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto: io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
1: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham, con Daria Derkac che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Agosto mostra il suo lato più variabile, con un mattino tranquillo, nubi irregolari che si alternano a spazi di sereno. Nel pomeriggio il cielo resta coperto ma stabile, senza fenomeni rilevanti. La sera rimane grigia ma pacata, con aria fresca e limpida.

0: La la. Music box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Switching. Music Box.
1: Il CONI Valle d'Aosta e l'Ordine degli Psicologi hanno firmato un accordo per promuovere benessere psicologico nello sport. L'intesa, valida fino al 2028, nasce dal tavolo tecnico sulla psicologia dello sport e punta a sostenere atleti, tecnici e famiglie. A settembre partirà una formazione per gli insegnanti di educazione fisica, mentre a novembre è previsto un convegno dedicato al tema.
2: Ad Aosta cambiano temporaneamente le regole in via Cretier tra piazza Manzetti e via Piave. Fino al 31 agosto sono in corso lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, con divieti di sosta, spostamento degli stalli taxi e chiusure parziali del marciapiede. La polizia locale invita a seguire la segnaletica e prestare attenzione alle modifiche alla circolazione.
1: Il parco naturale Montavic propone il 21 agosto Lanterne sul lago, attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Ritrovo alle 16.30 in località Court per una camminata di un'ora fino al lago Muffet, dove i partecipanti prenderanno parte a laboratori naturalistici e realizzeranno le loro lanterne con il materiale fornito dall'organizzazione. Un pomeriggio che unisce escursione, creatività e scoperta, ideale per vivere il Parco Montavic in un'atmosfera suggestiva e partecipata, a chiusura del calendario di agosto.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: alle 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore intanto il segretario del tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
2: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
3: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
2: Il tennis: Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile, spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato.

biglietto della lotteria e con un soffio ti è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffio ti è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

altro tema molto caldo di questi ultimi mesi sono sicuramente i prezzi degli affitti. Beh, è uscito questo dato, io devo cercare un po' di interpretarlo, da immobiliare.it, riguarda il mese di luglio 2026 e ci dice che la Valle d'Aosta sarebbe la località in cui vivere in affitto costa di più in tutta Italia. Stiamo parlando di un canone medio per un appartamento di 70 metri quadri che in Valle d'Aosta sarebbe di 1.662 euro. Io credo che abbiano preso però anche i canoni turistici, perché sennò mi sembra veramente, per quanto siano aumentati gli affitti, l'abbiamo visto, però mi sembra francamente un po' fuori scala, soprattutto se consideri che il Piemonte per gli stessi metri propone una media di 732 euro, il Trentino, che comunque è un'altra località turistica, 984 euro, e poi ci sono luoghi dove addirittura si scende sotto i 600 euro come la Sicilia e la Basilicata.

Beh, i prezzi degli affitti siano saliti, ce ne siamo accorti, però Immobiliare.it ci dice che a luglio 2026 la Valle d'Aosta è stata in assoluto la regione italiana dove costavano di più. Parliamo di un appartamento di 70 metri quadri, 1.662 euro. Qualche altro dato: in Lombardia 1.308 euro, Friuli 726 euro, Emilia Romagna siamo sui 940 euro, nelle Marche appena 656, Calabria poco più su 682 e Sardegna, che pure è un'altra regione molto turistica, vi sfido a trovare un appartamento libero d'estate in Sardegna, 961 euro. C'è anche la Liguria che fa 825, che praticamente è la metà della Valle d'Aosta.

0: Vabbè, insomma, dopo aver scoperto di essere la regione d'Italia dove gli affitti sono più cari, ricordiamo che c'è ancora la grande polemica non distante da dove noi oggi vi trasmettiamo, in quel di San Cristoforo, sul nuovo supermercato che dovrebbe sorgere, vediamo, al quartiere d'Ora, anzi no, non è San Cristoforo, è Aosta, è già Aosta, giustamente. Quindi so, vedremo lì, vedo che si sono aperti, è aperta la fase, sta per aprire, o se è già aperta la fase in cui i cittadini possono così obiettare, insomma, c'è quella fase lì. Vedo che anche parecchi, insomma, più che altro Confcommercio, ma anche altri soggetti stanno molto spingendo questa cosa online. È un argomento caldo che sicuramente nelle prossime settimane ci porteremo dietro. Ma dobbiamo parlare anche del fatto che ieri ha piovuto letteralmente un quarto d'ora a REM, non più di quello, no, un po' di più in realtà, ha fatto quella classica bomba d'acqua estiva, e il torrente Pelò di fatto ha sprigionato questa colata che ha ostruito la strada comunale. Siamo a REM Notre Dame, a monte della frazione di Tumel, quindi diciamo in fondo, rendendo impossibile il rientro attraverso i sentieri che conducono dal rifugio benevolo, ma portando anche all'evacuazione di una quarantina di persone. Le immagini sono davvero impressionanti, considerando, ripeto, che ha piovuto pochissimo, cioè non è stata una cosa, capisci, che è durata delle ore, ma questo ti fa capire la fragilità dei territori e quanto sono ancora più fragili in momenti in cui è così secco come in quest'estate davvero estenuante che stanno vivendo le montagne. Andiamo con il music box intanto, sentiamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Grazie, allora Super Trailer, bellissimi, grazie mille davvero. Vediamo un po' quali sono le altre notizie, adesso la situazione di Val di Rem speriamo che sia in miglioramento, aspettiamo novità naturalmente dopo quello che è successo ieri con insomma fango e sassi che sono scesi dal torrente Pelò, 40 escursionisti evacuati, insomma il sentiero che è rimasto bloccato, che poi è uno dei sentieri, anzi forse il sentiero più battuto della Val di Rem, quello che dà verso il Benevolo. E poi parliamo anche di altre cose, parliamo anche del fatto che ovviamente ci sono gli occhi puntati sul meteo per Ferragosto, dovrebbe continuare questo caldo, ma dovrebbero anche arrivare alcuni temporali, cioè sole per i prossimi giorni in mattinata e tendenzialmente un pattern che si ripete di rovesci in pomeriggio. Lo dico perché poi questo può essere insomma un fattore importante anche per gli escursionisti, per chi vuole organizzarsi le giornate in ottica chiaramente montanara. Dobbiamo parlare anche di Arpuy, perché si continua a avere una certa preoccupazione sulla torre, la torre che dovrebbe sorgere in quelli di Arpuy, una torre per le telecomunicazioni, per la telefonia se non sbaglio, ora vado un po' a memoria. Insomma, il comitato del paese che si chiama la Voix du Pays si dice ancora allarmato. Ricordiamo un po' cosa è successo, cioè si è parlato di creare appunto ad Arpuy, che è una frazione alta di Aosta, questa torre, una torre alta 30 metri, tra l'altro vicino alle case. La popolazione di Arpuy ha detto noi non la vogliamo, il comune per bocca del sindaco Rocco ha detto nulla è ancora deciso, che è un po' la stessa cosa detta, devo dire, per i supermercati del quartiere Dora. Però nel frattempo, in questa sorta di limbo in cui ci si trova, ieri, comunque nei giorni scorsi, il comitato si è detto ulteriormente preoccupato perché è apparso un pallone rosso nel cielo, pallone rosso, cioè praticamente perché un pallone rosso? Non capisco. Questo cosa serve il pallone rosso? Questa è la domanda da farsi, scusami, cioè serve per i progettisti, serve, cioè stanno già andando verso l'installazione della torre, cioè adesso vi leggo nell'area scelta della società Cellnex, che si chiama così, la società per l'installazione, è comparso un pallone rosso collocato a circa 30 metri di altezza, che potrebbe essere una sorta di prospettiva dell'altezza che avrà questa torre. Io non capisco, lo dico, guarda, col massimo del, cioè senza voler criticare, solo guarda, proprio prendetelo come un consiglio, cioè poi sbattetevene anche che va bene così. Dico al comune di Aosta, cioè quando uno fa delle dichiarazioni, secondo me deve essere un po' più chiaro di così, cioè dire non abbiamo ancora deciso, poi sparire nel nulla e non dire più nulla. E poi ritrovarsi con i progettisti, con l'azienda che invece va avanti col suo iter, non è che proprio sia il massimo, cioè francamente vista da fuori, ma lo dico avendo seguito proprio da lettore dei giornali, poi magari hanno fatto dichiarazioni che non sono state riprese, può anche essere, può anche, a volte succede anche questa cosa, però francamente, cioè quello che ho, la ricostruzione che ho fatto io è quello che mi è arrivato. Constatiamo che l'indicazione del sindaco, dice il comitato di Aosta, di individuare e valutare siti alternativi non sembra, almeno per il momento, essere stata presa in considerazione. Cioè, capisci che, cioè, tu non puoi dichiarare una roba e poi vedi nei fatti vieni smentito dalla stessa società, o la società diciamo non è a conoscenza di quello che ha detto il sindaco, mi fa un po' strano, oppure su quelle dichiarazioni lì forse erano un po' più di circostanza che di sostanza, ma con una popolazione preoccupata, un comitato che è sorto, mi sembra, insomma, voglio dire, una presa in giro, però non lo voglio dire, però sono tanto così da dirlo, quindi sentiamo un disco che forse è meglio, vai.
12: I'm looking for a man in finance.

scoperto che i fan di Tate McRae, che abbiamo appena sentito, si chiamano Taters, questo nome, vabbè, è normale, come i Beliebers, gli Swifter, gli Swifties forse, non mi ricordo più, vabbè, ognuno c'ha i suoi nomi. Comunque, vabbè, andiamo avanti, perché in questi giorni ci sono anche ovviamente stati un sacco di problemi, diciamo, legati alla sicurezza in montagna, un sacco, insomma, compatibilmente con la stagione, con l'affluenza, col meteo, con tutto quello che sappiamo molto bene, insomma, c'è stato in particolare il lato francese del Monte Bianco, insomma, un recupero, se ho capito bene, di ben 32 alpinisti bloccati in un rifugio sul Bianco. La via per arrivarci era stata chiusa, quindi voglio dire, siete veramente geniali. E una volta arrivati lì hanno dovuto chiedere l'intervento tutti e 32, incredibile, dell'elisoccorso, nonostante peraltro, quanto riportano i soccorritori, non si trovassero in una situazione di particolare pericolo e soprattutto le condizioni consentissero la discesa in sicurezza. Quindi cosa succede? Succede che il sindaco, insomma, ha fatto un'intervista, lui spesso fa interviste, Jean-Marc Payet, sindaco di Saint-Gervais, in accordo con il peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix, ha deciso di recuperarli, però a loro spese, con un elicottero privato, e quindi devono pagarsi fino all'ultimo centesimo del costo, che è piuttosto ingente, del volo. Io dico, cioè, chiudono la via, non ci puoi andare, ci vai lo stesso, chiami l'elisoccorso, manco dovevi chiamarlo perché comunque non c'erano a quanto pare le condizioni per essere in pericolo. Cioè, io, cosa vuoi dire? Poi 32 persone insieme, sai che casino, sai quanti voli devi fare per portare 32 persone giù? Nonostante, insomma, tutte le i moniti di, insomma, prudenza, le vie chiuse eccetera, sono continuati gli incidenti anche fatali. Ieri pomeriggio una donna è precipitata da un sentiero sul Col d'Enclave, nel comune, siamo sempre lato francese, di Le Contamine-Montjoie. Uno speed rider, cazzo sono gli speed rider, porca mia, gli speed rider, mamma raga, gli speed rider, ha perso la vita nella zona del Col de l'Andé a Chamonix. Ci dispiace naturalmente, insomma, scherzi a parte, le guide di alta montagna sconsigliano le ascensioni, troppo alto il rischio di caduta massa, in particolare nel corridoio del Goutet. La via normale francese resta molto pericolosa, come riporta Rai News, a causa delle alte temperature e anche dell'instabilità dei versanti. I rifugi Goutet e Tête Rousse sono chiusi fino a data da destinarsi, però c'è anche chi se ne sbatte e ci va lo stesso, e alla fine finisce come non dovrebbe mai finire, purtroppo.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: No, poi per carità è sempre un argomento tosto questo da trattare, quando si parla di sicurezza in montagna, di incidenti anche mortali, insomma cerco sempre di avere un minimo di rispetto, però ragazzi ci sono dei casi in cui obiettivamente uno non... cioè, ti chiudono la via per salire, sali lo stesso, chiami di soccorso, manco lo dovevi chiamare perché non eri in pericolo, cioè mi sembra tutto talmente, non so, apparecchiato per farvi dare degli idioti che io non posso esimermi dal darvelo, mi sembrerebbe stupido, ma no. Come si fa, scusami, più di così, cioè non so cosa manca che sali in infradito e forse abbiamo tutto a quel punto, non lo so, cioè, comunque vabbè. Parliamo di chi la montagna aiuta sicuramente a renderla più sicura e aiuta a diffondere anche consapevolezza su come ci si va in montagna, ovvero le guide alpine, che in questi giorni hanno in programma la loro festa, naturalmente, la festa delle guide alpine, che tra l'altro è a Ferragosto, se non sbaglio, proprio nei giorni a cavallo di Ferragosto, e da Cervinia a Cogne sono davvero tanti gli appuntamenti della programmazione intorno appunto a questa festa. Per esempio, partendo da Abril Cervinia, ci sarà nel pomeriggio, credo proprio di Ferragosto, giochi e attività all'aperto per i più piccoli, maestri di sci, mountain bike, guide del Cervino, tutte coinvolte. Val Tournanche alle 8:15 la sera, spazio alla benedizione delle corde, piccozze e sci, e poi ci sarà la processione dell'Assunta lungo la via principale del paese, e anche a Cogne, arrampicata in falesia a Lilla al mattino, nel pomeriggio lo spettacolare calata delle guide dal campanile in collaborazione con il soccorso valdostano, e in serata la processione anche lì dell'Assunta. Poi ancora a Gressoney alle 21:30 al lago Govè, dimostrazione pratica di arrampicata su via ferrata, questo se non sbaglio però, aspetta, questo era ieri, ok, perfetto, benissimo, grazie. Eh sì, perché poi arrivo in fondo all'articolo di Rai News che dice che il clou sarà tra oggi e domani, un po' ovunque ad alta quota ci saranno sfilate e cerimonie religiose, Courmayeur, Breuil Cervinia, Champoluc, Gressoney, La Trinité, Saint-Jean, Val Grisanche e Val Savaranche, quindi davvero marea di appuntamenti legati a questa bella celebrazione. Saluto anche Piero che ci manda le immagini, insomma, del torrente di Rem Notre Dame, ne parlavamo in apertura. Dice i torrenti vanno controllati ogni anno come i ruscelli, non so se c'entra la manutenzione in questi casi oppure no, visto il clima assurdo davvero che stiamo vivendo. C'è anche chi, come Claudia, su quei 32 alpinisti recuperati dall'elisoccorso li definisce, senza proprio girarci troppo intorno, degli idioti. Il sindaco ha fatto benissimo, dovrebbero, vabbè, questa l'ultima frase non la leggo, cioè, dovrebbero dargli uno schiaffo correttivo aggiunto, diciamo, ecco. Diciamo che lo schiaffo correttivo gli arriverà quando pagheranno il conto, visto che sarà tutto a spese loro e hanno voluto giustamente, secondo me, chiamare un servizio privato, neanche quello pubblico, diciamo così, di elisoccorso, neanche diciamo l'ospedale o la sanità pubblica o come funziona in Francia, insomma, in questi casi proprio un privato, quindi non so quanto costi far volare più di un elicottero praticamente a Ferragosto fino in cima quasi al Monte Bianco, credo che se la ricordano questa, sì.

0: Allora, sento già la redazione che scalpita, quindi colleghiamoci con le notizie, prego, sentiamo, poi torniamo ancora in diretta dall'Ideal Car Peugeot.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia e di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era tre volte più alto dei valori attuali.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un altro avversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
3: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
2: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di quest'estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
3: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Da quando ho lasciato la politica elettiva, mi capita ancora di incontrare persone che, con sincero affetto, mi domandano come sto. Mi fa piacere, anche se talvolta accompagnata da un tono che ricorda quello con cui ci si rivolge a chi ha subito un lutto, come se la fine di un percorso coincidesse con una perdita senza speranza. La mia risposta è sempre la stessa: sto bene, il frutto di una convinzione sincera che mi accompagna da sempre. Quando una porta si chiude, quasi sempre se ne apre un'altra. E vale la pena di cercarla con curiosità, senza lasciarsi paralizzare dalla nostalgia. Non mi appartiene la sindrome dell'ultima volta, quella che prende lo studente l'ultimo giorno di scuola, il lavoratore alla vigilia della pensione, il politico quando conclude il proprio mandato. Ho imparato che nessun incarico coincide con la persona che lo ricopre. Le responsabilità terminano, ma resta la possibilità di continuare a imparare, a scrivere, a studiare, a mettersi al servizio degli altri in forme diverse. È un errore vivere con lo sguardo fisso nello specchietto retrovisore. Se si guida guardando soltanto ciò che è stato, prima o poi si finisce fuori strada. Epicuro cercava di ridimensionare persino la paura della morte. Gli stoici ci invitavano a concentrare le energie su ciò che dipende da noi e sul giorno che ci attende, non su quello che abbiamo lasciato alle spalle. Eppure, se dovessi scegliere chi è riuscito a spiegare meglio di tutti il significato della fine, sceglierei un uomo che sapeva far ridere. Con la sua poesia a livella, Totò trasforma il cimitero nel luogo della più grande lezione di uguaglianza. Il fantasma di un aristocratico protesta perché riposa accanto a uno spazzino, ma scopre che la morte cancella ogni distanza sociale, ogni titolo, ogni privilegio. È la livella. Per questo mi domando se persino l'unica conclusione davvero irreversibile può essere guardata con un sorriso intelligente, perché dovremmo vivere con angoscia tutte le altre ultime volte che costellano la nostra esistenza? Un mandato che termina, una scrivania che si svuota, un ufficio che si lascia, una stagione della vita che cambia, sono porte, non muri. Sulla facciata della cappella della famiglia De Curtis, nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, è scolpito integralmente il testo della poesia a livella. Poco distante riposa Totò. Mi ha sempre colpito questa scelta: trasformare la propria dimora definitiva non in un monumento celebrativo, ma nell'affermazione poetica di un principio universale di umiltà e di uguaglianza. Forse è questo il modo migliore per guardare anche alle tante ultime volte che attraversano la nostra vita, non come a un epitafio, ma come l'inizio di un nuovo cammino, perché finché c'è una strada davanti a noi, nessun capitolo concluso può impedire di scrivere quello successivo.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione. Cric, cric, cric.

Mentre alcuni ascoltatori in chat ci parlano di senilità, parliamo anche di infanzia, parliamo degli asili nido come fanno Gazzetta Matena e altri giornali quest'oggi su Aosta, perché ci saranno 54 nuovi ingressi, cioè nuovi bimbi sostanzialmente, negli asili nido di Aosta da settembre, quindi posti pieni. Questo sembra essere il frutto positivo del nuovo regolamento per l'accesso agli asili nido comunali che è stato varato ad aprile dal Consiglio Comunale di Aosta, ed è stato l'assessore competente Marco Geller a fare il punto della situazione e a parlare della soddisfazione anche di questi numeri assolutamente positivi. Diciamo, anticipare i tempi delle graduatorie e la possibilità di effettuare inserimenti anche in estate è una cosa che a quanto pare ha già portato qualche frutto, appunto questi 54 nuovi inserimenti, i posti completi da settembre. Siamo soddisfatti, dice Marco Geller, oggi il sistema è più semplice e più efficace, abbiamo anticipato i tempi delle graduatorie, dato risposte più rapide alle famiglie, per la prima volta da Aosta è stato possibile effettuare inserimenti anche durante l'estate, quindi in un momento in cui di solito non si poteva. Uno degli obiettivi era proprio questo, cioè dare alle famiglie tempi più certi, anticipando le graduatorie, consentendo alle famiglie di programmare con più certezze la propria organizzazione, perché sennò prima arrivavi all'ultimo e manco sapevi se riuscivi, insomma, a trovare il posto nel nido comunale, che adesso, secondo sempre l'assessore, offre maggiori garanzie, risponde meglio alle esigenze, un servizio educativo di qualità, ma anche una maggiore capacità di accompagnare concretamente l'organizzazione della vita familiare. Aggiungo che è paradossale che ci fossero problemi in una situazione demografica in cui non si fanno figli e quei pochi che fanno figli devono pure tribulare per trovare i posti agli asilo, cioè questa cosa è il paradosso dei paradossi, cioè non so come dire, cioè da un lato dici nessuno fa più figli, dobbiamo mettere i bonus, incentivare, e c'erano, speriamo non ci siano più, problemi addirittura a trovare i posti agli asili, cioè una cosa francamente incomprensibile. Ci colleghiamo con un disco, vai.

vabbè, consentitemi anche un momento un po' più serio, insomma, una cosa che difficilmente facciamo qui a Top Italia Radio, però insomma è quasi obbligato per noi ricordare, come in tanti stanno facendo, Alex Virgili, che insomma è stato uno dei DJ che si sono avvicendati nella serata di DJ Si Chiama Osta, ve la ricorderete, abbiamo partecipato anche noi, e lui era stato nostro ospite due volte, prima della serata e durante la serata. È stato davvero di una gentilezza, di una insomma bonarietà davvero unica, ed è stata una notizia orribile da ricevere per tutte le persone che gli volevano bene e per chi come noi ha avuto la fortuna di collaborarci in passato e anche appunto nell'ultimo periodo. Insomma, lo ricordiamo davvero con tanto affetto, vogliamo mandare un grande abbraccio a tutta la famiglia e agli affetti, insomma, che in queste ore stanno passando sicuramente dei momenti complicati.

0: fronte sicurezza arriva un decreto che amplia l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento del governo Meloni introduce nuove possibilità di impiego dei dati biometrici, anche in situazioni urgenti e in contesti di ordine pubblico, andando oltre quanto previsto dal regolamento europeo.
1: Cambiano temporaneamente le regole in via Szabloz, dietro il Teatro Giacosa. Dal 3 agosto al 4 settembre, escluso il periodo 9-23 agosto, l'area sarà occupata da un cantiere per l'installazione dell'impianto fotovoltaico del teatro con autogru e attrezzature. La polizia locale dispone modifiche alla circolazione e invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica. Prosegue l'estate per i più piccoli a Gressoney-Saint-Jean, dove al lago Gower è in corso il Fantalago, il centro estivo dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Tra giochi all'aria aperta, attività sportive, laboratori creativi ed escursioni naturalistiche, le attività continuano ogni giorno fino al 17 agosto, anche in caso di maltempo.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

parlando ancora un po' di dati e statistiche, sapete qual è il paese al mondo con più campi di padel? Non è l'Italia, ma per un pelo, perché siamo il secondo paese al mondo. Il primo è, credo sia il Messico, no, o meglio, il Messico è il paese dove è nato, diciamo così, il padel. Sicuramente l'Italia è la seconda in assoluto, chi è la prima adesso lo scopriamo insieme. Però abbiamo avuto un boom in Italia davvero importante. Secondo il World Padel Report 2025, l'Italia è oggi il secondo paese al mondo, dopo la Spagna e davanti all'Argentina, la culla storica di questo sport, appunto, che è nato in Messico alla fine degli anni 60. Abbiamo, pensate, 10.220 campi, 2 milioni, più di 2 milioni di praticanti e circa 5 milioni di persone interessate, diciamo così, a questo mondo del padel.

Beh, che ci fosse stata un'esplosione del padel ce ne eravamo accorti, che fossimo addirittura il secondo paese al mondo dopo la Spagna per numero di campi da padel, no, molti io li ho visti proprio migrare dal calcio 5 al padel, no? Intorno a me molte persone. È stato però, secondo lo studio che stiamo analizzando, il World Padel Report 2025, il Covid a dare una botta decisiva. Dal 2019 in effetti il padel ha iniziato a diffondersi e a essere praticato un po' ovunque in Italia. Grande spinta, dopo mesi di isolamento, distanziamento e sport fatto in solitaria, gli italiani hanno trovato nel padel il modo migliore per riavvicinarsi allo sport, forse perché era uno sport non di contatto, a differenza appunto del calcio, calcio 5, quindi è uno sport di squadra, tutto sommato semplice da imparare, capace di generare un forte senso anche di alleanza, di comunità tra amici e famiglie. Credo sia uno sport dove non si litiga neanche troppo, adesso non lo so perché non l'ho mai praticato, magari ce lo può dire qualcuno, a differenza di altri, sempre di cui sopra. È stato soprattutto il Lazio a trainare questo successo nel padel in Italia, 2014 campi, quindi da solo il Lazio ha il 20% dell'intera offerta nazionale, e Roma in assoluto ha 250.000 praticanti ed è la terza città al mondo per numero di campi dopo Madrid e Barcellona.

0: call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Ariete, Ariete, parlavo giusto ieri di segni zodiacali. Ariete non c'entra nulla, in realtà è solo il nome che si è scelto, non ho mai parlato di oroscopo in vita sua, però è giusto così. No, vedevo anche questo caso, insomma, piuttosto grave, anzi direi di sì, nel torinese, per essere precisi a Caselle Torinese, dove mi recherò per volare nei prossimi giorni. Diamo questa notizia. È stata azzannata alla faccia dal cane del suo titolare a Caselle Torinese, una donna che si è presentata quindi in ospedale sfigurata in volto con oltre 130 punti di sutura. Adesso poi vedo che fanno a meno di ricordare la razza del cane, perché adesso hanno il terrore del razzismo anche verso i cani. Io questa cosa la trovo incredibile. È un Rottweiler, diciamolo, insomma, non c'è niente di male, insomma, forse sì, insomma, ci sono pareri discordanti su alcune razze che sono palesemente, ragazzi, non ci giriamo intorno, alcune razze sono palesemente più pericolose di altre. Poi fate voi, insomma, fate le giuste osservazioni. Ci sono paesi che hanno già bandito il possesso di alcuni di questi cani. In questo caso parliamo di un Rottweiler di 5 anni che pesa 75 kg, cioè, quindi se ti morde è chiaro che i danni sono diversi da quelli che può fare un chihuahua. Ci arriva penso chiunque, tranne chi non vuole capire questa cosa. Andiamo con un disco, Summer Heat, vai.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, catarini e turchi.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
3: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale e dell'emergenza la più severa degli ultimi 20 anni.
2: Siamo allo sport. Altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi, con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo. Simone Cerasuolo, forte del record italiano, e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Cecon nei 50 metri dorso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: l'altro leggevo che l'aeroporto dove appunto mi recherò nei prossimi giorni,
1: Caselle,
0: sembrerebbe essere al centro di un'ipotesi di fusione dei degli aeroporti di Milano e Torino. Cioè vorrebbero creare un maxi polo aeroportuale del nord-ovest, creando appunto questa fusione tra la SEA, società che gestisce Malpensa e Linate, e Sagat, che invece gestisce l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Si è acceso un grande dibattito in Piemonte su questa cosa, perché c'è chi è molto preoccupato, perché di fatto parliamo di due bacini d'utenza molto diversi. Cioè la Lombardia fa 42 milioni di passeggeri all'anno, per intenderci, con i suoi due aeroporti. Non viene conteggiato Bergamo, credo, in questo, mentre invece Caselle ne fa 5. Quindi insomma, su questo ovviamente bisogna capire in che termini verrà fatta questa fusione, ma approfondiremo nei prossimi giorni. Intanto sentiamo il meteo.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Agosto mostra il suo lato più variabile, con un mattino tranquillo, nubi irregolari che si alternano a spazi di sereno. Nel pomeriggio il cielo resta coperto ma stabile, senza fenomeni rilevanti. La sera rimane grigia ma pacata, con aria fresca e limpida.

che la qualità dell'aria in Europa in realtà continua a migliorare, quindi tutte le politiche che vengono messe in atto, che sono una rottura di scatole immensa, mi rendo conto, ma in realtà a quanto pare mostrano dei progressi abbastanza chiari. Negli ultimi 10 anni le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo sono calate del 3-5% all'anno nell'Unione Europea, con i risultati più importanti registrati nel settore industriale e nel trasporto su strada. Dal 2015 a oggi l'industria ha ridotto le emissioni di ossidi di zolfo del 59%, di quelli di azoto del 39%, e il trasporto stradale ha visto un calo del 40% per gli ossidi di azoto e del 34% per le cosiddette PM2.5, le polveri sottili.

Beh, ogni tanto è giusto leggerli questi studi, questi dati, che almeno insomma ci fanno pensare che tutti gli sforzi che facciamo per l'ambiente, per il green, tutte queste cose qua, un'utilità ce l'hanno. E in effetti questo hanno dimostrato i dati del rapporto annuale di valutazione sulla qualità dell'aria europea 2025. Ne abbiamo visti alcuni, ce ne sono altri interessanti che dobbiamo assolutamente vedere, perché sono scese le polveri sottili, gli ossidi di azoto, tutti questi ossidi anche di zolfo che sono molto pericolosi. Ma non sono le uniche cose a migliorare, va anche detto questo però, che nonostante le variazioni meteorologiche annuali possano comunque influire sui picchi dell'inquinamento, diciamo il trend che emerge a lungo termine resta positivo e il programma Copernicus proseguirà il suo monitoraggio in 120 città europee, quindi non è uno studio limitato, è molto esteso, per individuare tutte le cause e evoluzione della qualità dell'aria a beneficio dei cittadini. Ovviamente la strada è ancora lunga, ricordano in questo studio, ma insomma tutti questi dati mostrano una speranza concreta. Adesso mi verrebbe da fare una battuta: mentre noi facciamo tutti questi bei discorsi in altri scenari globali, in altri luoghi, in altre latitudini, non voglio citarli, se no sembra che ce l'abbiamo con certi paesi, lanciano praticamente la plastica direttamente nei fiumi e se ne sbattono proprio totalmente di tutto questo, ma lasciamo perdere.

Allora, siamo alla vigilia di Ferragosto, no? Il 14 agosto, un po' di almanacco, un po' di almanacco musicale. Nel 92 oggi usciva il decimo disco dei Motorhead, March or Die, con la partecipazione di Slash e Ozzy Osbourne, un disco assolutamente imperdibile per gli amanti del genere. Nel 71 oggi invece usciva il quinto disco degli Who, che si chiamava Who's Next, disco di platino in Stati Uniti e Regno Unito e anche disco d'oro in Italia. Oggi invece nasceva Slet Holland, che ha fatto parte dei Metal Church. Nasceva anche David Crosby, insomma dei Crosby, Stills, Nash & Young, per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Nasceva a Los Angeles nel 41. Mentre ricordiamo anche alcuni fatti successi intorno al mondo della musica, insomma, alcuni dei personaggi. Per esempio, oggi ci lasciava per problemi polmonari a New York nel 2013 il tastierista dei Blue Oyster Cult, Alan Lanier, o Lanier alla francese. Fu anche compagno e collaboratore di Patti Smith, tra le varie cose. Mentre nel 78, oggi, vabbè, questa non è proprio una notizia fondamentale, Graham Nash, nato a Blackpool, nel Regno Unito, in Inghilterra, prendeva anche la cittadinanza statunitense. Vabbè, sti cazzi, potremmo aggiungere su questa cosa. Per chiudere, oggi il disco Nightmare degli Avenged Sevenfold, che era uscito a luglio del 2010, arrivava alla numero 1 di Billboard.

0: effetti speciali.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Farei una cosa molto semplice a questo punto, molto proprio semplicissimo. Andrei con il ballottaggio di oggi. Allora, non avrei mai pensato di vivere abbastanza da vedere finire nel ballottaggio un disco di Justin Bieber. Questo lo dico subito. Il pezzo in questione è stato scritto, credo, da Ed Sheeran, si chiama Love Yourself. La seconda opzione, decisamente diversa per tinte, genere e vibrazioni, è dei Telepop Music che si chiama Breathe. Comunque due bei pezzi, generi diversi come al solito, epoche anche diverse, mondi diversi espressi da queste musiche. La prima era di Justin Bieber, era Love Yourself, la seconda Telepop Music con Breathe.

Allora, dobbiamo andare assolutamente col disco libero, perché siamo in chiusura, andiamo col disco libero e ascoltiamo tra le due canzoni che erano in ballottaggio quella di Justin Bieber, quindi vince lui anche per motivi forse generazionali, il nostro pubblico ha votato per Love Yourself, con cui chiudiamo e l'ascoltiamo tutta, non ha intro, quindi prego, aspetta.

0: Era scritto da Ed Sheeran, interpretata da Justin Bieber. Love Yourself era il disco libero col quale ci salutiamo. Vi auguro un ottimo weekend per oggi. Da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, ma sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
2: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo, la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
3: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
2: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
3: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
2: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica. I biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Il CONI Valle d'Aosta e l'Ordine degli Psicologi hanno firmato un accordo per promuovere benessere psicologico nello sport. L'intesa, valida fino al 2028, nasce dal tavolo tecnico sulla psicologia dello sport e punta a sostenere atleti, tecnici e famiglie. A settembre partirà una formazione per gli insegnanti di educazione fisica, mentre a novembre è previsto un convegno dedicato al tema.
1: Ad Aosta cambiano temporaneamente le regole in via Cretie tra piazza Manzetti e via Piave.

0: Fino al 31 agosto sono in corso lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, con divieti di sosta, spostamento degli stalli taxi e chiusure parziali del marciapiede. La polizia locale invita a seguire la segnaletica e prestare attenzione alle modifiche alla circolazione.
1: Il Parco Naturale Montavic propone il 21 agosto Lanterne sul Lago, attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Ritrovo alle 16.30 in località Court per una camminata di un'ora fino al lago Muffet, dove i partecipanti prenderanno parte a laboratori naturalistici e realizzeranno le loro lanterne con il materiale fornito dall'organizzazione. Un pomeriggio che unisce escursione, creatività e scoperta, ideale per vivere il Parco Montavic in un'atmosfera suggestiva e partecipata, a chiusura del calendario di agosto.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: dietro le 13 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile è accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
2: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
3: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
2: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
3: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
2: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità: dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetto per chi vuole seguire una dieta ipocalorica, con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie e l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistema di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.
1: I cinque cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da sei giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dell'IDF, lo riferisce l'agenzia palestinese UEFA. La Farnesina segue gli sviluppi e intanto l'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, domani e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana. La settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Lo sport ha bilancio di assoluto rilievo, quello dell'Italia nella quinta sessione di batterie negli europei di nuoto in vasca lunga in corso a Parigi. Il risultato più eclatante arriva dai 50 rana, dove Simone Cerasuolo firma il record italiano e si prende il miglior tempo assoluto delle batterie. Alle sue spalle c'è Nicolò Martinenghi. Nei 50 a stile libero femminili, Sara Curtis torna e si qualifica con il terzo tempo. Dentro anche Silvia Di Pietro, che accede alle semifinali. Ottima risposta anche nei 100 dorso per Federica Toma.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fronte sicurezza, arriva un decreto che amplia l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento del governo Meloni introduce nuove possibilità di impiego dei dati biometrici, anche in situazioni urgenti e in contesti di ordine pubblico, andando oltre quanto previsto dal regolamento europeo.
2: Cambiano temporaneamente le regole in via Szabolcs, dietro il teatro Giacosa. Dal 3 agosto al 4 settembre, escluso

0: Incluso il periodo 9-23 agosto, l'area sarà occupata da un cantiere per l'installazione dell'impianto fotovoltaico del teatro con autogru e attrezzature. La polizia locale dispone modifiche alla circolazione e invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica. Prosegue l'estate per i più piccoli a Gressoney St. John, dove al lago Gower è in corso il Fantalago, il centro estivo dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Tra giochi all'aria aperta, attività sportive, laboratori creativi ed escursioni naturalistiche, le attività continuano ogni giorno fino al 17 agosto, anche in caso di maltempo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
1: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
0: Lì il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
1: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o BuildUp, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
0: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro. Registra cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
1: Dai.

0: Sound.ai e SoundHound.ai per la gestione telefonica di locali e ristoranti e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
1: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farci risparmiare ore di burocrazia,
0: lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio: accogliere le persone e creare cose con le nostre

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
2: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokva Rogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
3: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel Parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
2: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi sia alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
3: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
2: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
3: Ed è tutto, a più tardi.

continuavano a salire, quindi poi non vi lamentate, mi raccomando. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18. Io sono Chiara, c'è Breakon qui su Top Italia Radio, l'appuntamento pomeridiano. Oltre a un numero di telefono ci sono anche i contatti social da prendere in considerazione: @ Top Italia Radio, il nickname sia per Instagram che per Facebook. Poi dimenticavo, c'è una

come vi state organizzando, quali sono le previsioni per domani. Lo ripeto, il numero 349 7225 831. Si parte con Sting, I Brought Your Name Upon My Heart.

quella di Sting con Wrote Your Name Upon My Heart. Questo è il Rhythm & Sound di Break On, prima ora, ma come sapete stiamo insieme fino alle 18 e magari qualcuno sta lavorando. Work, work,

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Manuel con Canzone Stupida. Sono le 15:20 minuti, venerdì 14 agosto 2023. Se Annalisa ci canta canzone estiva, Manuel Maluma ci canta canzone stupida. Se avete altre proposte, 349 7225 831, avete magari in questo momento ideato un

state facendo un bel tuffo e nel frattempo ci state ascoltando Top Italia Radio tramite l'applicazione Radio Emilia Network oppure tramite il sito www.topitaliaradio.it. queste sono le coordinate. E poi invece per le persone più digital invito a mettere un bel mi piace ai vari post, quindi non solo uno ma diversi likes ai post di Top Italia Radio. Ci trovate con questo nome, chiocciola Top Italia Radio. Ora c'è Bethlehem, si torna indietro al 2017 con la sua Bambola.

come fossi una bambola. Ci canta così Betalemme. Questo è il ritmo sound di Break On. Ora ci trasferiamo in Pennsylvania. Sembrava una semplice giornata di pesca sul lago, invece si è trasformata in una vera e propria scoperta. Padre e figlio partono la mattina, si recano presso il lago e iniziano a pescare.

fotografato il pesce, in realtà hanno pescato un piranha. Quello che è successo a Michael, il padre, al figlio Seamus, e sulle vicende poi sono intervenute le autorità locali competenti per la tutela della fauna ittica, che hanno confermato l'identificazione

0: stimato dagli esperti, il piranha era con ogni probabilità un animale domestico acquistato da privati e poi abbandonato nel lago quando è diventato troppo difficile da gestire. Le autorità hanno ricordato che liberare specie esotiche nei corsi d'acqua pubblici è un gesto illegale e pericoloso per l'ecosistema, anche se questi pesci tropicali non sono in grado di superare le temperature invernali durante i mesi estivi, costituiscono una grave minaccia per la fauna locale. Quindi per fortuna hanno sistemato questa questione. È il momento del Music Box, quindi lo lanciamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

vigilia di Ferragosto. Fatemi sapere quello che farete domani, le vostre previsioni al 349 7225 831. Le previsioni meteo sono positive per quanto riguarda tutta la nostra penisola, quindi c'è l'imbarazzo della scelta, potete scegliere qualsiasi cosa da fare domani, molto semplice. Per quale motivo festeggiamo Ferragosto il 15 agosto? Ogni anno è sempre la stessa storia e ogni anno è giusto ricordare le origini. Affondano le radici nell'antica Roma. Nel 18 a.C. l'imperatore Ottaviano Augusto istituì le ferie Augusti, il riposo di Augusto, per celebrare la fine dei lavori agricoli. Originariamente fissata al 1 agosto nel VI secolo d.C., la

0: passione.
1: E vi state muovendo in ogni direzione in questo venerdì 14 agosto 2026, Ermal Meta con Il Campione. E se volete guadagnarvi un po' di fortuna, domani dovrete fare questi riti di Ferragosto per accaparrarsi la fortuna. Per esempio, i falò purificatori accesi la notte tra il 14 e il 15 agosto in diverse regioni italiane, i falò di Ferragosto hanno un profondo valore simbolico. Il fuoco brucia, arde il vecchio, scaccia tutti gli aspetti negativi e illumina la strada verso i mesi a venire. Quindi no problem, domani accendete un falò e tutte le negatività andranno via. Oppure ci sono i serpenti sacri di Cefalonia. Ogni anno dal 6 a Ferragosto nel villaggio sull'isola di Cefalonia in Grecia compaiono piccoli serpenti che strisciano fin dentro la chiesa di Panagia. È il segno definitivo, l'anno sarà...

dovrete accendere una falò perché sono simbolo, sono purificatori, il fuoco brucia, taglia i ponti con il passato, scaccia la negatività, oppure anche i serpenti sacri di Cefalonia. Magari qualcuno di voi in questo momento si trova proprio sull'isola greca, ve lo faccio sapere al 349 7225 831. Ma c'è un altro gesto importante, il potere della mancia. Fare un piccolo gesto di generosità o lasciare una buona mancia il 15 d'agosto promette di far girare la ruota della fortuna, la ruota dell'abbondanza. A questo punto fate girare un po' anche di economia qui in Italia, ma non fa mai male. Ora c'è Damiano David con Born with a Broken Heart.

Direttamente da Sanremo 2023, lei è Ariete con Mare di Guai. Ci tuffiamo in un mare di guai? No, ci tuffiamo in un mare di fortuna, perché vi ho dato alcuni consigli per potersi portare a casa tanta fortuna. Quindi domani accendete un falò oppure date la mancia, perché così fate girare sia l'economia italiana ma anche la ruota dell'abbondanza, la ruota della fortuna. Questi sono dei piccoli consigli, dei piccoli segreti per avere più fortuna, e mi raccomando, non dovete giocare d'anticipo, quindi oggi non va bene, domani va benissimo. Il 15 agosto abbiamo un po' anche fatto un excursus della storia, delle origini, sono le ferie di agosto, il riposo di agosto. Nel frattempo fatemi sapere quello che farete, quali sono le vostre previsioni per la giornata di domani. 349 722

0: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cherkasy. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
2: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
1: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
2: E intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
1: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

questa vigilia di Ferragosto. Sul finire della prima ora vi ho dato alcuni consigli su come ricevere e guadagnare più fortuna solo per quanto riguarda la giornata di domani. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento. Se non sapete cosa fare, scaricatela. Radio Video Network, 4 radio in un'unica app. Potete scegliere la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. Magari siete in auto, non sapete quale radio ascoltare, è molto semplice. Top Italia Radio, c'è Break On dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì in mia compagnia, io sono Chiara. E per finire, sempre super aggiornati i nostri contatti social, Instagram e Facebook, @ Top Italia Radio. Ora c'è Ugel insieme a Tayo Cruz con Science.

Science, siamo tornati indietro al 2018, sono le 16:11 minuti di questo venerdì 14 agosto 2026 e a breve parleremo di un sondaggio: qual è il paese al mondo più connesso con la natura? È un argomento che ormai è al centro in molti dibattiti e quindi è stato fatto questo sondaggio in cui coniuga il paese con la natura. Ecco, non vi voglio spoilerare nulla, rimanete lì sintonizzati su Top Italia Radio. Ora ci sono Olly insieme a Giuli con Così Così.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Iran e dal Sudafrica, luoghi dove la spiritualità, la fede religiosa e le tradizioni sono più radicate, mentre in altre località prevalgono per esempio gli interessi economici, il rapporto con la natura appare più distaccato. Quindi ripetiamo questa classifica: se siete amanti della natura, visto che un po' è l'argomento più dibattuto sui social nell'ultimo periodo, dovreste andare in Nepal, ecco, seguito poi dall'Iran, questa potrebbe essere la seconda tappa, e per finire il Sudafrica. Che rapporto avete con la natura? Fatemelo sapere al 349 7225 831. Ora ci sono i War Republic con

0: Invincible.
1: Loro sono i OneRepublic con Invincible. Stavamo parlando di quei paesi che hanno uno stretto rapporto con la natura, il Nepal, l'Iran, Sudafrica. Stanno a questo studio che, pensate, è stato pubblicato su Springer Nature da un gruppo di ricercatori guidato dalla Gran Bretagna, che sulla base di dati e sondaggi su un campione di 57.000 persone di 61 paesi sono giunti a questa conclusione. I meno connessi risultano essere la Spagna, perché poi c'è quella forte espansione economica nell'ultimo periodo, seguita poi da Giappone e Israele. Quindi questi sono i paesi che nutrono più forse sfiducia nei confronti della natura rispetto ad altri, quindi mirano ad altri interessi di tipo economico, come abbiamo detto, mentre il Nepal, Iran e Sudafrica sono i primi al vertice di questa classifica. Ora c'è Calvin Harris con Amma.

forse mi è successo. Ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

La voce è quella di Zara Larsson insieme a Clean Bandit con Symphony. 16:38 minuti, venerdì 14 agosto 2026. State ascoltando la sinfonia, si chiama Break On e stiamo affrontando un argomento molto dibattuto sui social: il rapporto che hanno i paesi.

classifica, mentre in basso a questa classifica troviamo la Spagna, Giappone, Israele, paesi in cui puntano più su aspetti economici, quindi a rafforzare e ad espandere sempre di più l'economia piuttosto che all'ambiente. E vi avevo lasciato un po' sulle spine perché abbiamo parlato della Spagna, Giappone, Israele, a questo punto dove si posiziona l'Italia? Siamo 43, sì, la posizione è la numero 43, mentre la Croazia si difende bene, settima in classifica per quanto riguarda le realtà europee che stringono delle forti alleanze

con Working Out nella versione remix di dei DNC. E magari siete in palestra in questo momento, non lo so, venerdì 14 agosto 2026 sono aperte le palestre, 349 7225 831, ma poi restano sempre aperte H24 alcuni, quindi sicuramente magari state facendo un po' di workout per prepararvi a domani, visto che è Ferragosto. Ma stiamo parlando di un argomento più importante per quanto mi riguarda: il paese al mondo più connesso con la natura. E ci sono diversi dibattiti che poi sono nati sui social. Molti utenti hanno detto sì, va bene la natura, ma è importante anche rafforzare l'aspetto economico. Sì, abbiamo già detto come rafforzare l'economia, domani dovete dare la mancia, ecco, perché così il karma gira e la fortuna vi ritorna, ecco, quindi fate del bene domani, mi raccomando. Katy Perry con Cenit

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. È ancora Super Italia agli europei di atletica a Birmingham. La 4x400 maschile firma l'impresa in batteria col miglior tempo 2:58:10 e vola in finale col record italiano e degli europei. La prestazione vale anche la promozione virtuale ai mondiali di Pechino 2027. Missione compiuta anche per la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri, vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata alle finali Batocletti nei 10.000, Tamberi, Sioli, Stronati e Falocchi nell'alto e ancora Coiro, Sibilio, Desalu e Dezza. Siamo al nuoto, altra giornata in vasca agli europei di Parigi, 17 gli azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina. Dopo l'impresa di ieri nei 50 d'orso, Sara Curtis vola in semifinale nei 50 stile col terzo tempo. Fuoco e fiamme nei 50 rana, Simone Cerasuolo si divora le batterie in 26:20, che è il record italiano e seconda prestazione all time, e vola in semifinale. Dentro anche Martinenghi col secondo tempo, Razzetti il migliore in batteria nei 200 farfalla, Toma Ok nei 100 d'orso, De Tullio strappa il pass per la finale dei 1500 stile. Riscatto staffetta dopo l'eliminazione amara di ieri della 4x100 stile in batteria, che era sempre salita sul podio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Gli azzurri della 4x100 stile mista passano molto bene il turno, grazie a un Carlos D'Ambrosio chiamato all'extra lavoro, visto che sarà impegnato stasera nella finale dei 200 stile, dove ha ottime chance di medaglia. Occhi puntati anche su Cecona nei 50 metri d'orso e Quadrella nei 1500 stile libero. Siamo al calciomercato, in casa Inter il giorno di Spence. Il prossimo esterno nerazzurro arrivato a Milano nella serata di ieri ha svolto le visite mediche e ora si prepara a firmare con il club. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Pronto un contratto di 5 anni da 3 milioni più bonus a stagione. Si sblocca intanto il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. L'operazione era stata sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti, che i due club hanno risolto con una nuova formula: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore nelle prossime ore sarà a Roma per le visite mediche, poi domani la firma. Coppa Italia, si giocano oggi 4 partite dei 32esimi di finale che vedono in campo anche 3 squadre di Serie A. Si parte alle 18 con la sfida del Tardini tra Parma e Catania, per poi lasciare spazio a Cagliari e Arezzo alle 18:30. Alle 20:45 invece occhi su Monza Avellino, con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21:15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Tennis, venerdì azzurro a Cincinnati con 4 italiani in campo. Si parte alle 17 con il derby femminile tra Cocciaretto e Stefanini, poi spazio a Berrettini e Sonego, rispettivamente contro il francese Droguet e il cinese Shang.

collaborazione formata da Cesare Cremonini insieme ad Elisa con Nonostante tutto. Nonostante sia Ferragosto, molti italiani preferiscono rimanere

rapper. Da questo studio si evince che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati. Uno è la folla, che noia. Due sono i prezzi troppo elevati che bloccano le persone a non uscire, a non fare. E il 57% evita, pensate, di viaggiare a Ferragosto per l'aumento dei prezzi. Quindi questo è un po' lo scenario che si presenta. Un italiano su 4, il 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale di agosto, quindi proprio questa settimana, privilegiando destinazioni alternative al mare, circa il 21%. Quindi alternativa non mare, non montagna, non città, alla fine è molto naturale rimanere a casa. Adesso sono gli Imagine Dragons con Natural.

dicono anche l'Imagine Dragons, it's natural, è una questione naturale. Se i prezzi sono elevati durante il periodo di Ferragosto si rimane a casa, così si evita anche la folla e soprattutto tantissime persone.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
2: In Cisgiordania, Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
3: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
2: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. A suoi esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro.
3: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
2: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

sono le 17:10 minuti, venerdì 14 agosto 2026, terza ora di Bricon. Siamo giunti quasi al termine anche di questa settimana, questa è l'ultima ora in mia compagnia. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete condividere i vostri best moments di questa giornata o anche di questa settimana, se magari siete stati così temerari e siete andati al mare, nonostante sia Ferragosto, stando all'ultimo sondaggio che abbiamo appena descritto, analizzato da i campers, la maggior parte degli italiani preferisce partire in altri momenti e non in questa settimana, quindi in quei momenti dove i prezzi sono meno elevati e dove non c'è tanta folla. Fatemi sapere un po' la vostra. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento. Trovate quattro radio in un'unica app, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Se non sapete quale radio ascoltare, seguite il vostro cuore, ok? Molto semplice, in base anche un po' al vostro mood, alle vostre esigenze. Poi c'è Marco Mengoni che ci dice: mandare tutto all'aria, in alcuni momenti

Simone Marco Mengoni, mandare tutto all'aria a volte ne vale davvero la pena. Sono le 17:14 minuti di questo venerdì 14 agosto 2026, mandare tutto all'aria potrebbe essere una bella filosofia, ma...

0: perché ci trasferiremo nei paesi nordici, bisogna apprendere un po' la loro filosofia di vita, visto che per il forse 15° anno consecutivo, la butto lì, adesso ho sparato un numero a caso, in particolare la Svezia risulta essere uno dei paesi più felici al mondo, quindi cerchiamo di apprendere del buono da questa filosofia che parte appunto con la citazione di Aristotele: la virtù sta nel mezzo, trovare il giusto equilibrio, non fare troppo ma fare bene. Ecco, questo è un po' il assunto di questa filosofia, a breve ne parliamo meglio.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Intitola proprio così, Nuova Luce, lui è Francesco Renga direttamente dal 2017, una bellissima canzone. 17 e 19 minuti scoccati proprio in questo istante, venerdì 14 agosto 2026, ora parliamo un po' di quelle tecniche che fanno bene al nostro corpo e anche alla nostra mente. Ci trasferiamo in Svezia, uno dei paesi nordici che gode di felicità, di gioia, quindi dobbiamo cercare di apprendere il buono da questa tecnica che prende il nome di Lagom. Permette di centrarci, di capire quanto per noi è abbastanza. Non richiede di fare di più, ma neanche di fare lo stretto necessario. Dobbiamo sentire quello che fa bene a noi. Fare meglio, imparare a fare quelle piccole cose, quei piccoli gesti che fanno stare bene gli altri, ma soprattutto fanno stare bene noi stessi. Quindi tutto parte dal concetto di Aristotele: la virtù sta nel mezzo. Vi piace come filosofia? 349 7225 831. Ora c'è Alok con In My Mind.

anche insieme a John Legend nella versione di Joel Colley remix con In My Mind. Nella mia testa adesso c'è questa tecnica svedese. Lagom significa non esagerare, concentrarsi sulle nostre esigenze, e non significa neanche vantarsi, ma ci sono alcuni principi che ci aiutano a capire meglio il concetto di lagom. Per esempio, dare priorità a ciò che conta davvero. Fare di più non significa fare meglio. Meglio suddividere i problemi in passi misurati ma concreti e gestibili, quindi affrontare tutto step by step. Il secondo principio è concedersi un momento di pausa durante la giornata. In Svezia c'è la tradizionale pausa caffè svedese, perché il riposo è importante e fa bene al nostro equilibrio mentale e anche quello fisico. Quindi ogni tanto concedetevi un caffettino, che ne so, magari adesso alle 17:24 minuti vi viene voglia, caffettino. 349 7225 831, fatemi sapere se condividete questo tipo di filosofia. Io condivido le

Correva l'anno 2022, lei è Lady Gaga con All My End. La tecnica di Lagom tiene da importanza anche alla natura e poi dà importanza anche ad un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Si dovrebbe scegliere alimenti semplici, locali e di stagione. Adesso Daddy Yankee con Limbo.

hanno partecipato al rito i 5 figli della coppia e una ristrettissima cerca di 4 fidati accompagnatori, i testimoni, cioè quei 4 fidati amici. Il quotidiano Daily Mail ha svelato chi sono stati i fortunati testimoni che hanno preso parte alla cerimonia Top Secret. Ormai, cioè, quest'anno tutti con questa cerimonia Top Secret: Tom Holland, Zendaya, poi vabbè, ci sono stati gli altri 2 matrimoni, Dua Lipa e Taylor Swift, ma fino all'ultimo non avevano svelato le date, come loro. La testimone di Georgina è stata la sorella Ivana Rodriguez, una figura centrale e attiva nella vita privata e pubblica dell'influencer, oggi moglie

con A Nightlife, si intitola proprio così, e se da una parte Giorgina ha scelto come testimone sua sorella Ivana Rodriguez, dall'altra parte troviamo Ronaldo che ha scelto come testimone Miguel José, amico di vecchia data del campione conosciuto ai tempi delle giovanili dello sport in Lisbona. Ronaldo ha condiviso con lui l'avvio della sua carriera calcistica, i due sono sempre rimasti in contatto. Miguel è stato anche un collaboratore di per quanto riguarda la gestione delle sue iniziative imprenditoriali, quindi quel cosiddetto work in progress, e grazie anche all'amico José. Poi accanto a loro c'era José Rodríguez Angel e Mónica González Martínez, padre e madre e figlio attivi nel settore della gioielleria, nonché amici dei novelli sposi. Quindi pochi ma buoni a questo matrimonio che

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Ale. Una bellissima canzone, lui è Emanuele Aloia con Il bacio di Klimt, un vero e proprio capolavoro artistico, e lui l'ha messo in musica. Complimenti, lui spesso fa riferimento ai quadri, all'arte. 17:50 minuti, venerdì 14.

0: potremmo proseguire all'infinito trovando sinonimi, perché ormai lo abbiamo detto, se dovessimo fare un recap di quest'estate, se dovessimo descriverla in un'unica parola, potremmo dire sì, è stata un'estate calda, lunga, intensa. E alcuni di voi magari sono stati così fortunati, soprattutto nella sera del 12 agosto, quando le Perseidi hanno raggiunto il picco e non durante la notte di San Lorenzo, e hanno visto una bellissima stella cadente e hanno esaudito un desiderio.
1: Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Come la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

zu, cadiamo zu, come ci cantano Alfa insieme ad Annalisa con San Lorenzo. Quest'anno non sono stata così tanto fortunata, non ho visto le stelle cadenti, neanche una, anche se

raccomando, però dovete avere pronta la lista dei desideri. E invece sui social è pronta la lista dei futuri big di Sanremo 2027. Ci sono già alcuni nomi che spuntano e che cadono come delle stelle cadenti, come per esempio Mahmood, Elodie, Emma, Blanco, Zolier, Achille Lauro, Madame, Anna, Tedua, Kid Yugi, Paola Turci, Nada, Sara Toscano, ma poi, ladies and gentlemen, forse ci sarà anche lei, Cristina.

E anche al termine di questa settimana io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì, stesso posto Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara e io vi auguro di trascorrere insieme una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante, brillante Ferragosto all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Vi lascio sulle note di Return Friday, noi ci sentiamo Monday, lunedì.

0: Sunday what?
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
2: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
3: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
2: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
3: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle 2 isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. In questo pre-ferragosto, perché effettivamente è così, è anche pre-weekend, iniziamo sicuramente con il nostro genio di oggi che, andava in vacanza, ma di certo è stato fermato con un documento falso e quindi arresto, ma ne parleremo. E poi c'è il divieto ai voli a corto raggio tra Austria e Francia, sono due paesi che strizzano molto l'occhio al nostro pianeta e quindi hanno deciso di prendere in considerazione delle forti regole da seguire, ma ne parleremo anche di questo. Cominciamo invece dalla coda, perché qualcuno partirà per il proprio viaggio verso le ferie. E allora, è meglio cambiare corsia ogni 3x2 o rimanere fermi in coda lì nella nostra colonna? Lo scopriremo tra poco. Benvenuti.
4: 3, 2, 1.

0: fell in love.
1: Qualcuno partirà proprio questo weekend, magari questa sera, e allora un buon consiglio per diciamo non fare coda, ma soprattutto non alimentare ancora di più la coda che magari qualcuno troverà nel viaggio, io spero sempre di no, ci mancherebbe. Beh, risponde la scienza: per non alimentare la coda bisogna rimanere nella propria corsia, per intenderci, perché hanno scoperto, hanno analizzato diciamo la fisica del traffico, e praticamente cambiare corsia in coda non conviene quasi mai, anzi peggiora proprio le cose. In un esperimento infatti hanno visto, guardato che alcune frenate, cioè la prima frenata, un pelo di frenata, un pelo sul freno, praticamente diciamo crea un ingorgo dietro, dopo un po' di tempo, uno stop completo delle auto che sono dietro di noi. Il primo frena un pelo, il secondo un po' di più, il terzo ancora di più, e così via fino proprio ad uno stop. E appunto la scienza dice: ragazzi, rimanete nella vostra corsia, perché a quanto pare questi cambiamenti diciamo nella fisica del traffico non fanno bene al traffico stesso, cioè si congestiona ancora di più. Quindi dobbiamo, nel caso rimanessimo in coda, dobbiamo rimanere nella nostra fila, che comunque viaggiare a zig zag è sempre pericoloso. 3, 2, 1 1 hour.

Un secondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi voglio non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: weekend, quindi questo venerdì 14 di agosto, il che significa ferie praticamente lì per cominciare. Non per One Hour, perché tanto ci saremo praticamente sempre, ma comunque abbiamo cominciato il nostro venerdì parlando del cambio corsia in autostrada. Cioè tu vai in autostrada, ti becchi la coda, c'è la coda, che fai? Cambi colonna, cambi corsia ogni 3x2? Assolutamente no, dicono gli esperti, perché non conviene, quasi mai non conviene. Meglio rimanere fermi nella propria colonna, perché sennò altrimenti si continua ad alimentare quella coda, quel traffico che già è già partito, è stato alimentato da qualcun altro che ha cambiato la corsia, quindi quello dietro frena ancora, quello ancora di più quello dietro, insomma un casino e poi uno stop completo. Basta rimanere in coda, basta, stiamo fermi nella nostra colonna.
1: 3 2 1 Power.

0: Tra poco, qui a One Hour, il nostro genio di oggi voleva andare sull'isola di Ischia, ma no, è stato fermato perché ha presentato un documento che, insomma, non era proprio il massimo, ma ne parleremo tra poco.
1: One Hour.
2: One Hour.

0: 1 hour.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il CONI Valle d'Aosta e l'Ordine degli Psicologi hanno firmato un accordo per promuovere benessere psicologico nello sport. L'intesa, valida fino al 2028, nasce dal tavolo tecnico sulla psicologia dello sport e punta a sostenere atleti, tecnici e famiglie. A settembre partirà una formazione per gli insegnanti di educazione fisica, mentre a novembre è previsto un convegno dedicato al tema.
4: Ad Aosta cambiano temporaneamente le regole in via Cretie tra piazza Manzetti e via Piave. Fino al 31 agosto sono in corso lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, con divieti di sosta, spostamento degli stalli taxi e chiusure parziali del marciapiede. La polizia locale invita a seguire la segnaletica e prestare attenzione alle modifiche alla circolazione.
3: Il parco naturale Montavic propone il 21 agosto Lanterne sul lago, attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Ritrovo alle 16.30 in località Court per una camminata di 1 ora fino al lago Muffet, dove i partecipanti prenderanno parte a laboratori naturalistici e realizzeranno le loro lanterne con il materiale fornito dall'organizzazione. Un pomeriggio che unisce escursione, creatività e scoperta, ideale per vivere il parco Montavic in un'atmosfera suggestiva e partecipata, a chiusura del calendario di agosto.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: sale.
1: Il nostro genio di oggi ci fa capire che avere un documento falso non è proprio il massimo. Ovviamente è illegale, questa cosa non si deve fare. Lui è stato addirittura arrestato proprio per possesso di documento falso e tra l'altro dovrà pure rispondere anche di truffa in danno della compagnia di navigazione. Sì, perché adesso questo volto noto della televisione, perché è così, però non facciamo nomi, non facciamo il nome neanche della trasmissione televisiva o della televisione, del canale televisivo nazionale sulla quale quella trasmissione è andata in onda, però pare che il nostro genio di oggi, lo chiamiamo genio, pare che durante una perquisizione, mentre stava arrivando sull'isola di Ischia, quindi siamo nel Golfo di Napoli, splendido assolutamente, ha fornito la sua carta d'identità autentica, ma nella borsa c'era anche quella finta. La differenza era la residenza, perché su quella finta risultava essere residente a Barano di Ischia e così ha usufruito del prezzo agevolato riservato ai residenti. Questa cosa ovviamente non, insomma, è stato beccato, arrestato per possesso di documento e adesso dovrà pure rispondere a possesso di documento falso, ovviamente dovrà rispondere di truffa in danno alla compagnia di navigazione. Cioè proprio un genio.
2: 3, 3, 2, 1.

0: Il nostro genio di oggi ci ha fatto capire che i documenti falsi anche no, direi proprio di no. Andremo tra qualche istante invece in treno, non in aereo ma in treno, perché gli aerei sono stati soppressi. Austria e Francia hanno tagliato dei voli aerei. Perché? Il motivo? Tra poco. Diciamo che hanno fatto bene.
1: 3, 2, 1 Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: 3, 2, 1

0: Siamo a venerdì, domani giornata importantissima per quanto riguarda i viaggi. Qualcuno giustamente andrà in vacanza e dovrà prendere un volo aereo. Attenzione perché in Austria e in Francia hanno tagliato proprio dei voli aerei per tagliare le stesse emissioni di quei voli. Hanno vietato infatti i voli a corto raggio per favorire i treni. Insomma, se c'è un treno che riesce a fare la stessa tratta tra città e città in un certo orario, e allora via il volo aereo e via solo con il treno. In Austria le emissioni comunque sono scese del 22% rispetto agli anni precedenti e in Francia del 16%, quindi diciamo che si sta facendo bene. Hanno tolto appunto questi voli e ci sono dei treni invece che portano le persone. Hanno eliminato i voli in Austria, i voli interni, per cui esiste questa alternativa ferroviaria sotto le 3 ore, in Francia sotto le 2 ore e mezza, cioè in pratica se c'è un treno che ci impiega meno di 3 ore, via, o meno di 2 ore e mezza, non c'è più il volo aereo. Facciamo così, io ho riportato un po' in Italia, diciamo che siamo al limite con Milano-Roma, ci sono 3 ore e qualcosa in treno e quindi forse il volo aereo ci sarà ancora, ma di certo sarebbe annullato per esempio il volo Milano-Firenze, se c'è, adesso non saprei, però visto che in treno poco più di 2 ore e Milano-Firenze lo si fa, quindi voli basta, filtro. Quanto inquinano però i treni e gli aerei? Un volo interno emette circa 135 kg di CO2 ogni 500 km, mentre invece il treno 4, quindi inquina molto di più l'aereo rispetto al treno. Quindi stiamo facendo bene? Stiamo strizzando un po' l'occhio al nostro pianeta? Probabilmente sì.
1: 3, 2, 1

0: puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Siamo arrivati alla fine di questo venerdì, il pre-weekend, il pre-ferragosto, insomma chiamatelo come volete. Questo 14 di agosto ci ha dato quella forza in più per affrontare anche domani, giornata di festa, ma noi di One Hour ovviamente ci saremo. Ciao a tutti, a domani.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: È deceduto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
4: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
5: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
4: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
5: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
4: Calciomercato: Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Iniziano i 32esimi di finale di Coppa Italia. 4 le partite in programma oggi. In campo dalle 18 al Tardini, Parma e Catania. Dalle 18.30 Cagliari e Arezzo. Alle 20.45 invece occhi puntati su Monza Avellino. Con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Intanto Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Mantova. Intervistato da Sport Mediaset, tra i temi trattati dall'allenatore della Lazio, anche il mercato. Tra cosa manca per la costruzione della rosa, la suggestione Mauro Icardi e la trattativa per Davide Frattesi. Siamo fisiologicamente in costruzione, dice. La difesa è un pezzo che dobbiamo completare. Anche numericamente siamo pochi. In attacco, prima di prendere qualcuno dobbiamo cedere. Icardi ha scritto la storia del calcio, ma non voglio parlare di questo, aggiunge Gattuso. Poi su Frattesi può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Gianluca Messi prepara invece a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. Ufficiale Romero al Parma, l'attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 2031. Nuovo obiettivo del Como, a Fabregas per l'attacco piace anche De Lapp, in uscita dal Chelsea. Avviati i primi contatti per il prestito. Siamo al nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon nei 50 dorso. Bene in mattinata Sara Curtis in semifinale nei 50 stile col terzo tempo, Simone Cerasuolo firma il record italiano e si qualifica nei 50 run col primo tempo, dentro anche Nicolò Martinenghi col secondo tempo. Atletica, quinta giornata di gare agli europei di Birmingham con 6 titoli in palio e diverse belle occasioni da medaglia per l'Italia. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che dopo l'oro nei 5.000 cerca la sua doppietta europea consecutiva nei 10.000, dove saranno al via anche Palmero e Del Buono. Nella finale dell'alto, 4 azzurri tra cui Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi. Chance di medaglia anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre Eloisa Coiro sarà protagonista nella finale degli 800. Nei 200 in finale ci saranno Dezza ed Esalu. In mattinata è meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. E in finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. In finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. Il tennis dura appena 40 minuti, il derby azzurro a Cincinnati interrotto dal ritiro di Elisabetta Cocciaretto a causa di un malessere fisico. Stefanini conquista così la prima vittoria della carriera a Cincinnati. Al secondo turno affronterà la ceca Buzkova. Spazio ora a Berrettini e Sonego rispettivamente contro Droguet e Shang. È tutto, buon proseguimento di serata.

le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'emergenza incendi in Croazia, dove un vasto rogo divampato nella notte nei pressi di Omis, a sud di Spalato, ha provocato una vittima e costretto oltre 1000 persone all'evacuazione. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un'ampia zona della costa dalmata, minacciando abitazioni e strutture turistiche. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei nel tentativo di contenere l'incendio. E non si ferma nemmeno l'emergenza Etna in Sicilia. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di Ferragosto a causa della cenere vulcanica, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, i legali dei quattro indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attacco hanno annunciato che chiederanno l'interrogatorio dei loro assistiti. Intanto Ranucci continua a lavorare alla nuova stagione di Report e, secondo diverse fonti, al momento non sarebbe previsto un suo passo indietro. Il suo legale Roberto De Vita denuncia il paradosso di una vittima di un grave attentato alla quale verrebbe ora attribuito un danno di immagine. Mentre dalla politica sono arrivate richieste di sostituzione alla guida del programma. Voltiamo pagina. In calo gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono stati rilevati circa 61.000 attraversamenti, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato non comprende però gli eventi eccezionali registrati a Ceuta alla fine di luglio. Nell'enclave spagnola, in Marocco, resta alta l'attenzione in vista del fine settimana per il timore di nuovi tentativi di ingresso. Ed ora la pagina sportiva. Trionfo di Simona Quadarella agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra domina la finale dei 1500 stile libero e conquista l'oro. L'Italia sale così a 33 medaglie nella rassegna. Agli europei di atletica di Birmingham invece riflettori su Nadia Batocletti, Gianmarco Tamberi, Alessandro Sibilio ed Eloisa Coiro. Per il calcio in Coppa Italia, 32esimi di finale, il Parma ha battuto 2-0 il Catania, mentre il Cagliari ha superato 1-0 l'Arezzo. In serata Monza Avellino e Fiorentina Benevento. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca a Livorno, dove il balcone di un'abitazione è improvvisamente crollato provocando la morte di una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause del cedimento della struttura. Parliamo di migranti. 11 corpi sono stati avvistati al largo della Libia, circa 57 miglia da Zuara, e successivamente individuati dalla Sea Watch. In un altro episodio, SOS Mediterranee denuncia lo speronamento di un gommone da parte di una motovedetta libica. Intanto è massima allerta a Ceuta e Melilla per il rischio di nuovi arrivi a Ferragosto. Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alle frontiere dopo gli appelli a nuovi attraversamenti diffusi sui social. E in Sicilia l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di domani in Ferragosto a causa della cenere vulcanica provocata dalla recente eruzione dell'Etna, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. Il caldo concede una prima tregua, ma Ferragosto sarà ancora segnato da temperature elevate con punte di 35-36 gradi al centro nord e sulle isole. Scendono però drasticamente i bollini rossi, domani resteranno in allerta massima soltanto Bolzano e Bari. Da domenica è atteso un cambio di scenario con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e temporali anche intensi, inizialmente sulle regioni settentrionali. Per Ferragosto la Protezione Civile ha inoltre diramato allerta gialla per il maltempo in 5 regioni: Lombardia, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. E fine allo sport. Serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham, straordinaria Nadia Batocletti che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Donald Trump sostiene che l'Iran sia stato pesantemente sconfitto e afferma che presto lo stretto di Hormuz sarà di fatto sotto il controllo degli Stati Uniti, ribadendo che Washington non consentirà a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Maha sul Mar Rosso, almeno 6 morti secondo fonti locali. Nell'offensiva sarebbero stati impiegati 44 droni e sarebbe fallito anche un tentativo di attacco via mare. Svolta nel caso dell'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a New York nel dicembre 2024. Luigi Mangione, 28 anni, si è dichiarato colpevole delle accuse federali di stalking e ha ammesso di aver ucciso il manager. Il cambio di strategia giudiziaria arriva dopo che i procuratori federali avevano rinunciato a chiedere la pena di morte. Mangione resta comunque imputato anche nel procedimento statale per omicidio. E resta in carcere Domenico Orsino, fermato nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. Torna invece in libertà il fratello Umberto Orsino. Per entrambi è stata modificata l'ipotesi di reato. L'accusa iniziale di omicidio volontario è stata riqualificata in omicidio preterintenzionale. Proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Parliamo di economia. Estate da record per il turismo in Italia. Nei primi 6 mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto la montagna, preferita in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. E per lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham per l'atletica straordinaria Nadia Batocletti, che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo, bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter. Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.